0: Questa è Touring 104.
1: Touring 104. 104.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: Scatta l'allarme sanitario a Cagliari per un sospetto caso di Ebola. Un paziente rientrato recentemente dal Congo e con sintomi compatibili con il virus è stato trasferito in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Santissima Trinità. L'intervento è stato effettuato seguendo i protocolli di massima sicurezza, con personale sanitario protetto da tute e dispositivi speciali. I campioni biologici sono stati inviati all'Istituto Spallanzani di Roma per le analisi di laboratorio. I risultati sono attesi nelle prossime ora. Il Ministero della Salute sottolinea comunque che il rischio di diffusione del virus in Italia resta molto basso.
2: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella pareva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre, Emanuela Aiello, avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
1: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo lo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info @

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Si complica il percorso diplomatico tra Stati Uniti e Iran per arrivare ad un accordo sulla crisi nel Golfo Persico. Washington ha inviato a Teheran una controproposta con condizioni più rigide sul programma nucleare e sull'arricchimento dell'uranio. Il presidente Trump attende una risposta entro pochi giorni, ma dall'Iran arriva un nuovo segnale di chiusura. Le autorità iraniane affermano di non fidarsi più delle promesse americane e annunciano il potenziamento delle proprie capacità militari, compresa una nuova imbarcazione armata con missili da crociera a lungo raggio. Nel frattempo Israele prosegue l'offensiva nel Libano meridionale contro gli Hezbollah, mentre la Francia ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
2: Sul fronte della guerra in Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky delinea il possibile schema dei futuri colloqui di pace. In un'intervista rilanciata dai media ucraini, il leader di Kiev indica Francia, Germania e Regno Unito come possibili protagonisti di una mediazione europea. Zelensky amplia però il ruolo anche ai paesi del nord Europa e la Turchia, già impegnata in passato nelle trattative per gli scambi di prigionieri. Secondo il presidente ucraino, saranno Ucraina ed Europa a decidere chi dovrà svolgere il ruolo di mediatore nei futuri negoziati con Mosca.
1: E veniamo in Italia con la cronaca. È stato fermato l'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ullas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
2: Si chiude con un esito rassicurante l'allarme sanitario scattato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Il Ministero della Salute ha comunicato che il test effettuato allo Spallanzani di Roma sul paziente rientrato dal Congo è risultato negativo. L'uomo era stato trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari dopo aver accusato sintomi compatibili con il virus. Le autorità sanitarie confermano che il rischio di diffusione dell'Ebola in Italia resta molto basso.
1: Emergono particolari sempre più drammatici e agghiaccianti nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera il 9 febbraio scorso. Agli atti dell'indagine c'è la testimonianza della sorella maggiore, che ha raccontato le ultime ore di vita della bambina descrivendo una situazione di grave sofferenza protrattasi per giorni. La ragazzina ha riferito che la sorella appariva ormai priva di forze, con il corpo e le labbra violacee. Secondo gli investigatori, la madre Emanuela Aiello avrebbe assistito senza intervenire alle violenze attribuite al compagno Manuel Iannuzzi e avrebbe omesso di chiedere cure mediche tempestive. Entrambi sono accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina.
2: Si è conclusa dopo oltre 12 ore una complessa operazione di soccorso nelle montagne del Cuneese. Uno speleologo di circa 20 anni è stato estratto vivo dalla grotta dei cinghiali volanti nel territorio di Garessio. Il giovane era rimasto bloccato a circa 120 metri di profondità dopo che un grosso masso aveva imprigionato una gamba. Per tutta la notte hanno lavorato 42 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia. Una volta riportato in superficie, il ragazzo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale.
1: E chiudiamo con lo sport. Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan. Grande festa anche al Mugello, dove Marco Bezzecchi conquista il Gran Premio d'Italia della MotoGP davanti a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Per il pilota dell'Aprilia il primo trionfo sul circuito di casa è un risultato che gli permette di allungare in vetta la classifica mondiale. Oggi infine i riflettori puntati sul Roland Garros, con gli azzurri protagonisti nella seconda settimana dello Slam parigino. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest.
2: Lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, altezza Torre Nervi.
0: Non mancare!
3: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
5: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
6: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
5: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
7: State ascoltando Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.

0: made in Calabria.
1: Calabria Pizza Fest, lungomare, Falcomatare, Gio Calabria, altezza, Torre Nervi,
0: non mancare!
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: L'estate non bussa. Quando arriva, arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: 104.
1: Touring 104.
2: E ricordo quando al mattino non ci alzavamo, né fumare fino a mattina giù a mare chiaro. Non ricordo mai veramente come ho iniziato,

0: During 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici e con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano e al servizio della redazione.
2: Stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul, Ulas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale. Ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesi a Vercelli, il 12enne di origine senegalese, e improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Lo sport e il ciclismo. Ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, il servizio della redazione.
3: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella suggestiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
1: Il calciomercato, l'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Solet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kibu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndika della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna qui. A Giampiero Gasperini non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore DS. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Questa è Touring 104.

0: hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà caratterizzata da una marcata instabilità, soprattutto sul Triveneto e lungo l'arco alpino tra Valle d'Aosta e Lombardia, dove sono attesi rovesci e temporali diffusi, localmente accompagnati da grandinate. Molte nubi interesseranno anche la Liguria, con precipitazioni sporadiche, mentre sul resto del settentrione il cielo si manterrà inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della mattinata piogge e temporali si estenderanno progressivamente alla Lombardia e all'Emilia-Romagna, coinvolgendo a tratti anche la Liguria. In serata i fenomeni tenderanno ad attenuarsi quasi ovunque, ad eccezione delle Alpi settentrionali piemontesi, con il ritorno di schiarite sempre più ampie. Al centro la mattinata inizierà con condizioni generalmente soleggiate dalla tarda mattinata, però si svilupperanno addensamenti consistenti su Toscana, Umbria e Marche, dove si formeranno i primi temporali. Successivamente l'instabilità raggiungerà anche le aree interne di Lazio e Abruzzo. In Sardegna saranno possibili brevi rovesci pomeridiani nelle zone interne. In serata è previsto un generale miglioramento con ampi rasserenamenti, anche se qualche residuo temporale potrà ancora interessare le coste settentrionali delle Marche. Al sud e sulla Sicilia prevarranno condizioni di bel tempo, fatta eccezione per qualche annuvolamento lungo le coste tirreniche. Dalle ore centrali della giornata si formeranno nuclei temporaleschi tra la Puglia centrale, la Basilicata, l'Appennino calabrese e le aree interne della Sicilia, con rovesci che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. Le temperature minime saranno in lieve aumento su Puglia, Basilicata orientale, lungo il versante adriatico della Romagna al Molise, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero calo. Le massime subiranno una sensibile diminuzione su Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna, con cali più contenuti sul restante centro-nord e sulla Campania. In lieve aumento invece su Puglia, Calabria ionica ed est della Basilicata. I venti soffieranno occidentali, deboli o moderati sulla Sicilia, moderati a tratti forti sulla Sardegna. Sul centro-sud peninsulare prevarranno correnti di libeccio da deboli a moderate, con rinforzi lungo l'Appennino. Al nord i venti saranno generalmente deboli e variabili, con raffiche improvvise nelle aree interessate dai temporali e successiva rotazione dei quadranti orientali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure, il Medio Alto Tirreno e il Mare di Sardegna, con quest'ultimo il settore nord del Tirreno centro-occidentale che tenderanno a divenire molto mossi. Gli altri bacini si presenteranno poco mossi, ma con moto ondoso in aumento nel Canale di Sardegna, nel Tirreno sud-occidentale, nel settore settentrionale dello Stretto di Sicilia, nel Basso Adriatico e nell'Ionio meridionale. E con il meteo per il momento è tutto.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il Kuwait afferma che le sue difese aeree hanno dovuto affrontare attacchi missilistici con droni ostili, mentre i Pasdaran rivendicano di aver colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik. Intanto Donald Trump punta ancora i piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via al terzo ciclo di correzioni della proposta americana. Fuga terminata in aeroporto dell'uomo coinvolto nell'inchiesta sui lavori all'ambasciata americana di Milano e al servizio della redazione.
2: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire con la famiglia verso Istanbul. Ulas Demir, manager turco della filiale italiana della società americana Cadel Construction, l'uomo indagato nell'inchiesta sul presunto caporalato legato ai lavori per il nuovo consolato negli Stati Uniti a Milano. Secondo la procura, alcune intercettazioni farebbero emergere il rischio di una fuga all'estero dopo le verifiche effettuate nel cantiere. Per questo motivo gli investigatori hanno disposto il fermo prima dell'imbarco. Demir è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.
1: È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5:40 l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria, che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane è stato affidato ai sanitari, trasferito in ospedale. Ed è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri il corpo del ragazzo disperso da venerdì nel fiume Sesia a Vercelli. Il 12enne di origine senegalese è improvvisamente scomparso agli occhi degli amici dopo essersi tuffato nella parte del fiume che passa accanto al capoluogo. Il corpo è stato trovato nel territorio comunale di Palestro, diversi chilometri distante dal punto in cui si era tuffato. Il ragazzo frequentava la media Avogadro di Vercelli, città in cui viveva con la famiglia. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Lo sport e il ciclismo, ieri il gran finale a Roma del Giro d'Italia, il servizio della redazione.
3: Jonas Vingegaard conquista il Giro d'Italia e celebra il successo finale nella successiva cornice del Circo Massimo a Roma. Il danese completa così la cosiddetta tripla corona, entrando nel ristretto gruppo di campioni capaci di vincere Giro, Tour de France e Vuelta. Nell'ultima tappa successo allo sprint per Jonathan Milan.
1: Il calciomercato, l'Inter è al lavoro sulla difesa. Matteo Darmian e Francesco Acerbi lasceranno per la fine del contratto, ma ai due italiani potrebbe aggiungersi anche il tedesco Jan Aurel Bissek, che è sul taccuino di un paio di club di Bundesliga. I 40 milioni ricavati per il suo cartellino potrebbero essere investiti dai nerazzurri per arrivare a Omar Solet. Il cartellino del calciatore dell'Udinese vale 30 milioni. Christian Kibu avrebbe poi chiesto espressamente Evan Ndika della Roma. I giallorossi potrebbero privarsene per finanziare la nuova campagna acquisti. A Gian Piero Gasperini non dispiacerebbe arrivare a Mason Greenwood, attaccante inglese dell'Olympique Marsiglia, sul quale ci sono molti club europei. Il Milan intanto è ancora alla ricerca di allenatore DS. Rossoneri stanno per perdere Rafa Leao, Luca Modric, Adrien Rabiot e forse Strahinja Pavlovic. La Juventus vuole Brahim Diaz, il Real Madrid non lo esclude, ma cederebbe l'ex milanista soltanto in prestito secco. Intanto Luciano Spalletti ritroverà in al ritiro Douglas Luiz. L'Aston Villa ha comunicato alla club torinese che non farà valere il diritto di riscatto per il centrocampista brasiliano. I bianconeri dovranno quindi rinunciare ai 25 milioni di possibili entrate. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.

0: mancare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: Runway.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: fare.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Radio Touring 104.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora. Yo,

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo stato unitense Svide, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.

0: mancare.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Le decisioni devono essere prese con coraggio, distacco e talvolta con una certa dose di follia. Non la follia che distrugge, bensì quella che conduce l'essere umano a compiere il passo al di là dei propri confini. Paolo Coelho.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: State ascoltando Touring 104.

0: mancare.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Coboli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Coboli ha superato lo statunitense Zverev, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Serrani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

0: giocare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Un contribuente è uno che lavora per lo Stato, ma senza aver vinto un concorso pubblico. Ronald Reagan.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Quando

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca su l'icona S3. Touring
3: 104. Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di 2 cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle 4 vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i 2 fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zverev, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.

0: Baca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: mancare.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Alcuni dicono che la pioggia è brutta, ma non sanno che permette di girare a testa alta, con il viso coperto dalle lacrime. Jim Morrison.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando Touring 104.

0: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: Turing 104 Notizie.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale del torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Turing 104. Informazione e passione.

0: mangiare.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104. 104. In ordine sparso.

0: Smash It Up Chart.
1: Smash It Up Chart.
0: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
2: 104.

0: ogni giorno. Dalle 14 alle 17, Smash It's Up Chart.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere.

0: @progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione e

0: e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Si sa che il lavoro ha sempre addolcito la vita. Il fatto è che non a tutti piacciono i dolciumi. Victor Hugo.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Smash It's Up Chart.

0: è tua in 104.
1: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona S3.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.
2: Keep this up and I'll take you to the Church of Scientology next.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'80° anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale nel torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zverev, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici. Martin Luther King.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: dell'intelletto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info chiocciola

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: È sbagliato giudicare un uomo dalle persone che frequenta. Giuda, per esempio, aveva degli amici irreprensibili. Marcello Marchesi.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora,

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: State ascoltando

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
0: Touring 104. Questa è la radio Touring 104.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovate all'ascolto dalla redazione. Nel messaggio per l'ottantesimo anniversario della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia del Paese. Mattarella ha sottolineato il valore del suffragio universale, che vide per la prima volta donne e uomini votare insieme per scegliere il futuro dell'Italia dopo la guerra e la dittatura. Il Capo dello Stato ha inoltre richiamato l'impegno dell'Italia e dell'Europa per la pace, la sicurezza internazionale, la difesa dei principi sanciti dalla Costituzione, rivolgendo un ringraziamento alle forze armate per il loro servizio alla Repubblica.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte dei quattro braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. La procura di Castrovillari ha disposto il fermo di due cittadini pakistani ritenuti responsabili dell'omicidio delle quattro vittime, anch'esse di origine pakistana. Determinanti sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante dove è avvenuto il delitto. Secondo gli investigatori, i due fermati avrebbero bloccato le portiere dell'auto dall'esterno prima di appiccare il fuoco e allontanarsi rapidamente dalla scena.
1: Andiamo all'estero. Nuova pesante offensiva russa contro l'Ucraina. Nella notte i missili e droni hanno colpito Kiev, Kharkiv, Dnipro e Zaporizhzhia in quello che le autorità ucraine definiscono l'attacco più massiccio dall'inizio della guerra. Il bilancio provvisorio parla di almeno 10 morti e oltre 100 feriti, mentre proseguono le ricerche tra le macerie degli edifici colpiti. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca avrebbe lanciato oltre 700 vettori tra missili e droni contro il territorio ucraino.
2: Tragedia familiare negli Stati Uniti, nello stato dell'Iowa. Un uomo di 52 anni ha aperto il fuoco nella propria abitazione uccidendo 4 persone per poi fuggire. Rintracciato dalla polizia, si è tolto la vita prima dell'arresto. Le successive verifiche hanno portato al ritrovamento di altri 2 cadaveri in diverse zone della città. Secondo gli investigatori, tutte le 7 vittime appartenevano alla stessa famiglia.
1: Chiudiamo con lo sport. Continua il momento magico del tennis italiano al Roland Garros. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi hanno conquistato i quarti di finale del torneo parigino, firmando un risultato storico per il tennis azzurro. È infatti la prima volta che 3 italiani raggiungono contemporaneamente i quarti di finale di una prova del Grande Slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida, Berrettini ha eliminato l'argentino Cerundolo, mentre Arnaldi ha piegato Tiafoe dopo una lunga battaglia conclusa al quinto set. Prosegue inoltre il cammino di Sara Errani e Andrea Vavassori, qualificati alle semifinali del doppio misto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Un'importante opportunità di crescita per i giovani e per il territorio calabrese. Per l'anno accademico 2026-2027, l'Università Mediterranea di Reggio Calabria attiva il nuovo corso di laurea triennale in biotecnologie per la sostenibilità presso il Dipartimento di Agraria. Un percorso scientifico d'avanguardia per rispondere ai nuovi scenari tecnologici. Per informazioni, orienta.agraria@unirc.it. Per iscrizioni, www.unirc.it. Clicca sull'icona. Una S3.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Non venire mai alla luce può essere il più grande dei doni. Sofocle.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando?

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. 80 anni dopo la nascita della Repubblica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato il 2 giugno 1946 come il compimento di un atto di libertà senza precedenti nella storia italiana. Nel messaggio inviato alle Forze Armate, il Capo dello Stato ha definito la Costituzione la casa comune che tutela diritti e richiama i doveri di solidarietà. Ai fori imperiali si è svolta la tradizionale parata militare alla presenza della Premier Meloni, dei vertici istituzionali e di numerosi ministri. Assenti invece il vicepremier Salvini e il leader delle opposizioni Schlein e Conte.
2: Andiamo all'estero, telefonata dai toni durissimi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu nel tentativo di fermare l'escalation militare in Libano. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media americani, il presidente statunitense avrebbe rimproverato con forza il premier israeliano per i raid che rischiano di compromettere i negoziati con l'Iran. Nonostante le pressioni di Washington, gli scontri nel sud del Libano proseguono e Hezbollah continua il lancio di razzi verso il nord di Israele. Intanto a Washington è in corso un nuovo round di colloqui diplomatici, mentre da Teheran arriva la smentita su presunti contatti recenti con gli Stati Uniti.
1: Ancora una notte di guerra in Ucraina, missili e droni russi hanno colpito Kiev e Dnipro, provocando almeno 21 vittime, tra cui un bambino. Diversi edifici residenziali sono stati centrati, i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. Il presidente Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti una fornitura urgente di sistemi Patriot per rafforzare la difesa aerea del paese. Mosca sostiene invece di aver colpito obiettivi militari e ribadisce che l'operazione proseguirà fino a quando Kiev non accetterà veri negoziati di pace. Sullo sfondo resta il confronto tra NATO e Russia, con Washington che valuta un rafforzamento della deterrenza sul territorio europeo.
2: Voltiamo pagina. L'Unione Europea prepara una risposta alle richieste italiane sul fronte energetico. La Commissione dovrebbe consentire agli Stati membri di utilizzare margini aggiuntivi di flessibilità fino allo 0,3% del PIL all'anno per nuovi investimenti nel settore dell'energia tra il 2026 e il 2028. Per l'Italia significherebbe circa 6 miliardi e 800 milioni di euro l'anno, oltre 13 miliardi complessivi nel triennio. Le risorse dovranno però essere destinate esclusivamente a nuovi investimenti e non potranno coprire spese già previste.
1: La cronaca: emergono dettagli sempre più drammatici sull'omicidio dei 4 braccianti trovati carbonizzati ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, le vittime sarebbero state bruciate vive all'interno di un minivan dopo che i killer avevano bloccato le portiere dall'esterno e cosparso il mezzo di benzina. Fermati due cittadini pakistani, fondamentale il racconto di un sopravvissuto, un lavoratore afghano riuscito a fuggire rompendo un finestrino. L'uomo ha riferito agli investigatori di minacce, sfruttamento e mancati pagamenti. Le indagini proseguono per chiarire il movente del massacro.
2: Nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte della piccola Beatrice, la bambina di 2 anni deceduta a Bordighera dopo presunti maltrattamenti. Secondo gli atti dell'indagine, le 2 sorelle maggiori di 7 e 9 anni sarebbero state spesso lasciate sole per lunghi periodi mentre la madre si trovava dal compagno. I servizi sociali parlano di bambine costrette a comportamenti da adulte prive di adeguata assistenza. La procura sta valutando anche l'ipotesi di abbandono di minore nei confronti della donna. Sono previsti gli interrogatori di garanzia della madre e del compagno, entrambi arrestati.
1: Infine lo sport, il calcio: si riaccende il mercato degli allenatori. Dall'Arabia Saudita arrivano indiscrezioni sul possibile addio di Simone Inzaghi all'Al Hilal dopo una sola stagione. La ristrutturazione societaria del club potrebbe infatti portare importanti cambiamenti tecnici e dirigenziali. Inzaghi ha chiuso il campionato al secondo posto, conquistando però la Coppa Nazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il tecnico italiano resterà in Arabia o se tornerà protagonista sul mercato internazionale delle panchine. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Questa è Radio Touring 104.

0: lo sai che ci hanno dato la linea? No, no, ti dico che ci hanno dato la linea. Ciao.
1: Ah, sì, ciao.
0: Sì, ciao. Allora, dobbiamo chiudere, secondo me, questa porta incredibile.
1: Chiudi,
0: perché sennò
1: tutto, rimaniamo solo io e te.
0: No, vabbè, tu con tanta gente,
1: esatto,
0: con migliaia di persone. Vabbè, le faccio vedere. Grazie, Gustavo, vi voglio vedere. Aspetta che chiudo. Ciao, oh, ragazzi. Cioè, è una festa, la festa è dopo.
1: Festa, ma come stai?
0: Bene, benissimo.
1: Perché
0: siamo.
1: Tu sei reduce da un'altra festa.
0: Sono reduce, sì, vabbè, da tante feste, non so quale, però aspetta, c'ho un ritorno incredibile. Ora abbassano i nostri stupendi tecnici fuori, perché siamo addirittura live in tutto il villaggio, quindi è una cosa,
1: okay,
0: molto molto,
1: sì,
0: bella.
1: Infatti lo sento anch'io.
0: Lo senti anche tu? Dove sei? Ma non ti vedo, cioè non ti vedo. Vale.
1: Come devo fare? Cambio postazione.
0: Ecco, Diego, la camera è là, mi dicono, perché siamo in diretta.
1: Okay.
0: Radio Touring 104, Video Touring, per l'ultima serata del Calabria Pizza Fest. La prima cosa da fare è trovare posteggio. No, mi sei alzato.
1: Allora, non parliamo di questo.
0: Prima
1: perché
0: che
1: sono
0: metto...
1: qui dalle 7, ho trovato posteggio alle 7:30.
0: Ah vabbè, dai, comunque sono cose tue, evidentemente è una super macchina, allora non so.
1: Esatto, anche quello.
0: Va bene, ringraziamo i nostri due supereroi che ci hanno salvato il collegamento in diretta. Vedo già benvenuto Marra.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sta chiacchierando.
0: Ciao Ben, grazie di cuore, grazie. Ciao ragazzi.
1: Tra l'altro,
0: ciao, ciao.
1: Ho sentito Delia, dovrebbe arrivare a momenti. Sì, sentiamo,
0: sì,
1: anche,
0: sì,
1: lei.
0: Sì, sì, sì. Poi grazie alla nostra dottoressa Chiara, Lorenzo, grazie Fulvio.
1: Fulvio che sono
0: Fulvio
1: qui,
0: che
1: esatto,
0: mi ha detto fai sto click. Magia, è sparito tutto. È sparito tutto. Che bella atmosfera, hai visto? Ultima,
1: sì,
0: serata.
1: È vero, c'è sempre un sacco di gente.
0: Della prima edizione del,
1: sì,
0: Calabria Pizza Fest.
1: Un successo, possiamo tirare,
0: sì,
1: le somme di questo Calabria Pizza Fest.
0: Poi magari,
1: Filippo,
0: le cose che sono andate bene. Non ti, ma forse hai il volume della cuffia bassa, guarda.
1: Okay.
0: Questa qua è il 2, mi dicono,
1: esatto,
0: il tuo.
1: Perfetto.
0: Va bene, siamo in diretta, lo saremo per tanto tempo fino alle 10, poi alle 10 ci sarà la possibilità di ballare.
1: Esatto.
0: Perché è una festa della radio, ci saranno,
1: sì,
0: tutti i protagonisti di Spiga che sentono durante la giornata alla radio, saranno sul palco. Non c'è una presentazione in ordine alfabetico, no?
1: No.
0: Però possiamo ricordare che ci sono 12 stand che fanno una cosa incredibile.
1: Esatto.
0: Con cose,
1: sì,
0: che cucinano.
1: Cucinano tutto, tanto, tanta pizza, ragazzi.
0: Okay.
1: Tanta roba. Ci sono anche dolci, però.
0: Ci sono anche dolci. Il maritò accanto
1: il
0: della
1: limosa. Ragazzi. Maritò
0: si chiama, Andrea. Maritozzo, com'è che si chiama?
1: Io lo chiamo Maritozzo.
0: No, l'abbiamo
1: in
0: intervistato. Adesso non vorrei sbagliare, però.
1: Vabbè,
0: sei
1: magari
0: sicuro?
1: Se poi vogliono salire su a ricordarci,
0: certo,
1: il dolce, noi siamo qui ad aspettare.
0: Senza portare nulla. Perché quando trasmettiamo non possiamo mangiare nulla.
1: Ma non è,
0: no,
1: vero, ragazzi, quello che volete portate, noi siamo sempre qui ad attendervi.
0: Io
1: con,
0: vedo
1: con
0: c'era anche Marco Mauro che c'ha anche un ospite, però
1: sì,
0: devono. Ok, com'è la storia? Ah, mi stanno controllando dall'esterno. Io qua io ho paura dei fantasmi. Cioè, dalla radio te lo dico, ci sono i fantasmi. Aspetta un attimo.
1: Non sono io oggi, eh.
0: Non sei tu? Ah, no. Ecco di qua. Allora, facciamo una cosa: diamo il benvenuto a tutti. Saremo Donatella. Gli arancini come Donatella? È venuta con un vassoio pazzesco. No, ragazzi, chi è che
1: l'avete mangiato?
0: Va bene, Mace, e poi torniamo perché siamo in diretta da Via Marina per l'ultimo.

0: Che bella questa canzone di Mace. Siamo in diretta, il nostro supereroe, vero Ale?
1: Cioè, è
0: il nostro
1: arrivato.
0: Supereroe. Ciao.
1: Finalmente lo posso salutare e intervistare in diretta.
2: Ciao. Ma parlate di me, pensavo parlasse del nostro ospite.
0: Ah, sì, aspetta. No, qual è il tuo? Aspetta, Ale, questo qua secondo me, se no esco pazzo io, grazie. Va bene, ciao Marco Mauro.
2: Ciao ragazzi, come va?
0: Ti hai avuto oggi? Ti hai avuto oggi?
2: Ah, abbiamo fatto qualcosa di fantastico. Abbiamo parlato del senza glutine sia alla masterclass che allo show cooking con Luca Tudda di Amonoglu, che è una linea di basi, pizza, pinza, insomma, tutto quello che va a incontrare la richiesta appunto di chi non può assumere il glutine.
1: Che oggi è una mole di richiesta abbastanza importante.
2: Sì, sì, sì, nasce da questa esigenza perché negli ultimi 20 anni è aumentato in maniera importante il numero di chi non tollera più il glutine e quindi ha necessità di
1: avere un sostituto,
2: sì, più che un sostituto, di poter degustare, degustare delle basi senza glutine.
0: Senti, se no fai uscire il pazzo.
3: In che senso?
0: Mi sono accorto di te.
3: Buonasera, sì, ci
0: adesso.
3: Sono anch'io.
2: Ma dai,
3: sono...
2: gestacci,
1: ciao,
2: che faceva?
1: Benny.
3: Io sono il desaparecido della radio perché mi avete cacciato. Senti, fuori. Però sono qua in buona compagnia, c'è lo stato maggiore di Radio Touring, c'è Fulvio, c'è Chiara, c'è Pippo, c'è Sante. Quindi ora stavo cercando di raccomandarmi.
0: No, tranquillo, siamo qua. Senti, Ben, bellissima manifestazione, però qui c'ho un super ospite.
3: Ma fammi dire solo una cosa perché è qua di lato.
0: Ok.
3: Vogliamo dire, bravo a Santo Frascati che ha avuto un'intenzione geniale. Bravo, bravo.
2: Santo, un applauso a Santo, viva.
3: Okay, ok.
2: Senti, ma tu Filippo non ti togli mai il vizio di salutare chiunque, guarda, nel senso è bellissimo perché ci vediamo.
0: Vabbè,
2: è bellissimo perché ci vediamo questa cosa.
0: Veniva in discoteca, cioè.
2: Ah, allora sì. Discoteca paura.
1: È sempre la stessa.
3: La valigetta paura, la valigetta.
2: La valigetta paura, la discoteca contatto, non mi ricordo tutte queste combinazioni, non me le ricordo più.
0: Adesso abbiamo il super ospite che mi ha dato una brutta notizia perché ero felice.
2: Sì.
0: Scendevo con i sandali e andavo a mangiarmi la pizza da lui.
2: Ma ti abiti vicino allora?
0: Non è vero, è la radio, no? Uno radio può fantasticare.
2: Bravissimo. Ma no, non sveliamo tutti i segreti però Filippo, andiamo che è il nostro ospite, abbiamo con noi Bart alla Face che torna a trovarci, è stato con noi qualche settimana fa a presentare il suo pezzo che si chiamava Se questo è un bambino, è ispirato chiaramente all'opera di Primo Levi, ma in questo caso dedicato ai bambini di Gaza, quindi
4: un pezzo molto impegnativo,
2: esatto,
4: e che comunque mi sta dando delle soddisfazioni, dai. E sì, ciao a tutti e sono felice di essere tra di voi. Ma una radio favolosa e anche una TV favolosa, Filippo, un grande mito.
0: Non è vero.
4: No, è vero.
0: No,
4: come prima.
0: La Diabolik, mi tolgo
4: e
0: la
4: poi volevo dire che è bellissimo perché qui c'è la sauna gratis. Quindi
1: e anzi, non sei arrivato alle 2, alle 3.
4: Molto peggio.
1: Esatto.
4: Sì. Dai, ci accontentiamo anche di questo.
2: Però questa sera non parleremo, o meglio, cambiamo un attimo argomento con le canzoni.
4: Sì, in un clima di festa, sai. Poi
2: anche
4: se non bisogna dimenticare alcuni argomenti, alcune tematiche.
2: Non bisogna mai ignorarli. Tutto al più, magari ci si può un attimino così rilassare con un momento di festa, ma mai dimenticare che in realtà ci sono delle problematiche nel mondo che non vanno ignorate. Mm-hmm. Questa sera invece il nostro Bart porta un pezzo nuovo che è invece dedicato alla sua figlia, alla sua figlioletta.
4: Sì, mia figlia Sofia che ha 17 anni ha voluto dedicare questo pezzo e ho anche poi facendo qualche ricerca, a parte tutto, non so se lo sapete, ma in Italia soltanto ci sono 100.000 Sofia. Che portano il nome di Sofì, 100.000.
3: Ti possiamo informare quanti benvenuto ci sono?
0: No, puoi vedere.
4: Benvenuto 3-4, guarda.
2: E uno ce l'abbiamo noi.
0: In diretta,
1: esatto,
0: il signore vuole dirmi qualcosa da non so chi.
3: Cosa?
0: Dalle 8.
3: Nome?
5: Di dire Francesco.

0: qualcosa.
1: Non entri proprio, non direi.
2: Ah, no, esatto.
3: No. Forse radiosamente.
4: Ma quanto siete belli.
5: Che belli, visto?
2: Che io peraltro non avevo riconosciuto. Adesso scendo, sì, mo scendo subito.
5: Non c'è l'effetto.
1: Cioè, detto così sembra quasi.
2: Perché non vedo da lontano.
1: Sembra quasi una minaccia. Ora scendo.
2: Non vedo da lontano.
4: Avete parlato della scienza che c'è dietro la pizza?
2: No, ancora no, però se vuoi salire e ce lo spieghi.
3: Magari sali tu. Bene, poi ovviamente, insomma, per concludere la gran reunion che c'è questa sera, non solo dei DJ ma anche degli speaker, c'è anche Donatella.
5: Ciao Dona.
6: Sì.
3: Siamo tutti qua.
6: Non c'è bastato ieri, ripetiamo.
1: Vedi, questa è un po' la metafora della letteratura anche regina, no? Scindi e falla tu la radio.
5: Senti, io facciamo una cosa, ci dedichiamo un attimo a Bart.
1: Sì, ascoltiamo il brano.
5: Ascoltiamo il brano, ce l'abbiamo in diretta, siamo in diretta per tutto il territorio del Calabria Pizza Fest. C'è una canzone di Bart dedicata alla figlia che si chiama proprio Sofia, 100.000 sogni in Italia, baby.
7: Hai 17 anni e 1000 perché. Lo sguardo perso, ma chissà dov'è quel posto che

0: Come on baby. Fantastico, ragazzi. Bart, Lucia, sento urlare. Sentivo.
1: Sì, no, è mia, mia figlia quando aveva 5 anni che cantava fatto. Sofia, tra l'altro. Di Alvaro Soler. Quindi.
0: Ah, certo, Alvaro Soler. Sono già passati tanti anni.
1: E c'è il videoclip, quindi ho messo questa chicca finale di lei.
2: Che bello.
1: È comunque una lettera di un padre che potrebbe essere, cioè non solo io, ma tutti i padri che cercano di incoraggiare i figli nella crescita, insomma, con tutte le difficoltà che ci sono da superare. E che bisogna sempre essere convinti di farcela.
0: Yeah!
2: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Senti, ma ti devo seguire? No, tu fai altro poi. Ma ogni tanto suoni.
1: No, io faccio un po'. Tante cose faccio. Faccio il prof, faccio il cantautore, okay. Faccio l'operaio a volte anche perché ho un'attività.
0: Fare lucente, ricordiamo.
1: Insomma, faccio tante cose, ma è bello fare tante cose.
0: Ma è figlio d'arte, ragazzi.
1: Diciamolo.
0: Figlio d'arte.
3: È figlio e fratello d'arte.
1: Veramente. Tutti, sorello.
3: Sorello è bello. Cosa vuoi? Benvenuto? Il microfono?
0: Devi bussare, no? C'è il prof che arriva. Ciao prof,
3: porta birra il prof.
4: No, vabbè, no, la lacuna l'ha colmata Marco, perché figlio e fratello d'arte, non so.

0: poi sarà anche zio, perché a quanto pare sì, perché mi pare
1: sì,
0: che
1: c'è anche qualche nipote che
0: c'è qualche nipote che si appropinqua.
1: La musica, insomma, è la nostra ce l'avete nel grande passione.
2: Vieni a trovarci in radio, dai, siamo verrò, vicini, verrò. Dai,
1: intanto, grazie. Certo che verrò, intanto grazie per questa opportunità e
2: sempre un piacere.
1: Vi lascio alle vostre bellissime situazioni musicali
2: di pizze, non so.
1: Bisogna parlare anche di pizze di arancini, per carità. Insomma, dici niente.
3: Sono buonissimi, altro che
2: Bart,
1: grazie a tutti, dai, grazie, di cuore. Grazie Filippo, grazie Mauro, Marco, grazie, benvenuto, grazie a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie a te. Bart. E a proposito di grazie, bellissime, Bart. È arrivata anche Adele, eccola qua.
4: Ciao, buonasera a tutti.
2: Ciao Adelina, grazie, ciao, ci siamo. Ci sono
0: tutti, c'è la gran reunion stasera.
2: Tipo, vai là, Fragomeni, dove vai?
3: Dove va? Vieni qua da noi, dove vieni
2: da noi.
0: No, però posso dire una cosa, cioè troppi pochi gli amici di Filippo, no, invece dei soliti 50 che sono passati qua vicino, forse uno soltanto.
2: Senti, ma volevo sapere, show cooking è finito tutto, quindi noi andiamo in diretta in radio,
0: sì,
2: in
0: noi
2: TV.
0: Andiamo fino a... Non so a che ora sarà il DJ set.
2: Ma quando vogliamo, diciamo 10? Alle 10?
0: Verso le 10. Verso
2: le 10 iniziamo, vabbè. Dai, facciamo la festa.
0: No, noi andiamo avanti fino alle 9:15, 9:30.
2: All'una dobbiamo chiudere, sì? Perché...
0: Ci hanno chiuso anche ieri.
2: C'è la signora del primo piano.
4: Anche qualcosina prima.
2: La stessa modalità?
4: No, la signora l'abbiamo invitata, ballava con noi ieri, giusto?
0: Sì, è vero. Ieri è stata brava Donatella a coinvolgere la signora per farla ballare.
2: Guarda quanto è cresciuto.
0: Le abbiamo anche regalato il cappellino.
2: Sto ragazzo,
0: lui è Fragomeni, direi junior, ma non mi sembra tanto junior, 1,96 m circa.
2: Cos'hai fatto di strano per
5: Abbiamo fatto una pizza senza glutine. Gusto shakerato e croccante al cioccolato.
2: No, ripetilo per la gioia dei nostri amici che stanno guardando tutto.
5: Allora, abbiamo preparato una Nutella shakerato senza glutine e poi abbiamo messo un crumble al cioccolato di sopra e una crema al cioccolato.
0: E allora chiediamolo subito. Simone, hai sentito che cosa ha fatto Fragomeni? Ripetilo un po' per la nostra Simo.
4: Cosa?
0: Cosa hai preparato? Ditelo,
5: allora,
0: perché
5: abbiamo
0: non
5: fatto una pizza senza glutine con Nutella shakerato, crumble al cioccolato e crema al cioccolato di sopra, senza glutine.
4: E mi avete regalato una gioia perché l'ho assaggiata.
2: Ah sì?
4: Sì.
2: Ok. L'assaggiata.
0: Ogni tanto una gioia per Simona Ambusso, perché poverina, lei è intollerante al glutine, quindi ogni volta noi facciamo le mangiate e lei rimane e ci guarda.
4: Una gioia, devo ringraziare Santo Frascati, il Calabria Pizza Fest, perché ho mangiato una pizza senza glutine, buonissima.
2: Hai visto?
5: Ti faccio una promessa da parte di tutti i pasticceri, ci impegneremo per far sì che tu ogni giorno possa mangiare tutto senza glutine.
0: Che meraviglia.
2: Ah, bello.
4: Applausi.
0: Vedo anche un Giorgio Casella meditabondo.
2: Ma
0: perché
2: essere,
0: lei è meditabondo?
2: Deve
0: mi spieghi,
2: Giorgio.
0: Cioè, sta meditabondando.
6: Buonasera, ho perso la famiglia.
0: Ok, va bene.
4: Quindi facciamo un annuncio.
0: Cercasi famiglia,
4: esatto,
0: di Giorgio Casella vicino al Walking Dead.
2: Ciao Gio. Senti, allora,
4: sembra un bimbo sbarrito.
2: Cioè, quindi questa situazione, si può creare la pizza con del gelato quasi subito? Com'è la storia? No, è impossibile.
5: La cosa bellissima della pizza dolce è che la pizza salata viene presa singolarmente. La pizza dolce è una scelta condivisa. Perché solitamente quando si dice vabbè, mangiamoci una pizza con la Nutella a fine pasto, è una fetta di pizza, quindi tutto il tavolo condivide un qualcosa.
2: Ah, ok.
5: Quindi la parte bella è la condivisione della pizza dolce.
2: Ah, ok, benissimo. Però col gelato è impossibile.
5: No, è possibile.
2: È possibile? Sì. Io ti chiedo,
4: certo,
2: perché
4: poi si scioglie magari sulla pizza un po'.
5: Guarda, dovremmo fare delle prove tecniche, mi servono delle cavie, se voi siete disposti.
2: Quando vuoi, prima di andare
4: in diretta.
2: La dieta. Ti vogliamo
4: bene.
2: Sei
4: andata a quel paese.
2: Grazie di cuore, buon lavoro. Grazie, fantastico. Siamo in diretta, vi facciamo riscaldare perché stasera ci divertiamo, mi raccomando, qui al villaggio che fino a luna è aperto per assaggiare nei 12 posti tutte le piste particolari.
4: E tra l'altro l'ultimo giorno, quindi approfittatene,
2: vai,
4: vi
2: ragazzi,

0: Visto quanta gente dona, incredibile, eh?
1: Bello, tantissima, bello. Ma in ogni giornata, devo essere sincera.
0: Ti devo fare i complimenti. Mi hanno detto che ieri cantavi le canzoni che mandava estero. No, è vero? O me l'ha detto la vicina qua del quartiere? Qua.
1: La vicina.
0: Che bello.
1: È vero, ci siamo divertiti, abbiamo tirato su un bello spettacolo, bello, se devo essere sincera. Un gran lavoro di squadra, benvenuto lì, esulta.
0: Vai, Antonella, grande.
1: No, in realtà benvenuto non stai esultando, Phil, è un messaggio per te.
0: Oh, ci sono.
1: Ci sei, ci
0: sei. Ma tu, non vedo. C'ho
2: ma
0: le luci.
2: Apri, non ti preoccupare, ti seguo io da qua. Tu apri, vai da qua.
0: Volevo dire alla signora Milli che è nascosto il prof.
2: Dov'è il prof? Perché lo cercava anche Chiara.
0: È dietro le quinte.
2: Ah, è dietro le quinte. Ok, perfetto. Quindi direttore è dietro le quinte.
1: Secondo te poteva mai non mangiare? Allora io al volevo, Calabria Pizza Fest.
2: Io volevo intercettare qualcuno per capire insomma se il primo giorno oppure se è tornato, perché è una domanda che ancora non abbiamo fatto. Glielo chiediamo a questo signore con la bimba. Buonasera, nome?
3: Buonasera, Domenico.
2: Domenico, è il primo giorno che viene a Calabria
3: sì,
2: Pizza
3: sì,
2: Fest?
3: Sì, è la prima volta.
2: È la prima volta, come ti pare?
3: Abbastanza bene, bella.
2: Ti sei pentito?
3: No,
2: ti sei pentito? No, ti sei pentito che non sei venuto nei giorni prima?
3: Sì, mi sono fatto.
2: Oh, hai visto? Questo volevamo sapere. Grazie, Domenico.
0: Senti un attimo, dove sei?
2: Voi è la prima volta che venite qua al Pizza Fest?
0: Vai.
2: Sì, sta scappando. La rincorro.
0: Vieni qua, vieni.
2: Mi arrestano, no, non vai.
0: Direttamente da Londra, si sono sposati due giorni fa. Io direi di fare un applauso.
2: Dove sono?
0: Eccoli qua. Lui, Stefano e Ludovica, baby!
2: Ma perché a Londra?
0: No, sono sposati qua, però.
4: No, sono sposati qua, ma viviamo a Londra.
2: Ah, ho capito, quindi da Londra e poi ora sei qua.
5: Eh sì, meglio di qua dove che...
2: Ma io ce l'avrei una spiegazione, secondo me, perché a Londra non c'era il Pizza Fest, invece per quello...
5: Esattamente.
2: Hai visto il nome?
5: Stefano.
4: Ludovica.
2: Stefano e Ludovica, auguri.
1: Auguri.
0: Che poi Ludovica
2: 150 figli circa.
0: E delle Marche, capito? E lui quello lì è il testimone, quello
2: allora,
0: là il baffetto, quello il testimone.
1: Il baffetto.
4: Marchigiana.
2: Marchigiana, tu?
5: Eh sì, di qua sono.
2: Tu sei calabrese, sì, sì, sì. Lei è marchigiana. Vivete a Londra e ora siete a Reggio. Ciao.
1: Benissimo. Grazie. Però ragazzi, io volevo un attimino salutare le mie mitiche compagne di viaggio.
0: Eccole.
1: Simona, che finalmente è tornata e che rivedo. Vabbè, Delina. Ormai.
4: Che reunion.
1: Che
4: ragazzi.
1: Io saluto e lascio il microfono perché me ne vado un attimo in regia. Ci vediamo.
0: Ok, dopo. Ciao.
4: Stai andando a mangiare, non lo vuoi dire?
0: No, ci spieghi un po'. Ciao Simon, ci spieghi un po' com'è la storia di queste pizze particolari. Cioè.
4: Bellissimo, bellissimo. Vabbè, oggi c'era un talk condotto dal grande Marco Mauro sulla pizza gluten free. Insomma, è una grande emozione perché, insomma, qui al Calabria Pizza Fest possiamo dire che la parola pizza per chi mangia senza glutine non coincide con la parola privazione. Cioè, anche noi possiamo mangiare una buona pizza. Devo dire che, insomma, negli anni tutto si sta evolvendo, però all'inizio non era così facile riuscire a mangiare una buona pizza anche se senza glutine, perché l'impasto è molto particolare.
1: Sì, la maggior parte
4: oggi ho mangiato una pizza vera
1: congelate, quindi
4: sì, non solo l'impasto non sempre somiglia a una pizza vera, ecco. Invece se chi ci sta ascoltando intollerante al glutine o celiaco, ecco, qui al Calabria Pizza Fest si può mangiare anche una buona pizza senza glutine.
0: Posso dire una
4: sia
0: cosa?
4: Sia salata che dolce,
0: No, posso dire una cosa da Adele a Donatella? Sì. Ma senti che ha migliorato la voce, Simone.
4: Ho perso qualche neurone, però.
0: Io la più tranquilla, io mi farei raccontare le poesie, cioè no, c'è la notte
4: tu,
0: per addormentare.
4: Mi stai emozionando.
0: No, è vero.
1: Perché ha quella vocina, esatto, da buonanotte, da...
4: Ok, le
1: bimbo da cullare.
2: No, più che altro lei, più che poesia, secondo me si legge libri di scienza, di robine strane.
4: Vabbè, lo dobbiamo dire per forza.
2: Ma tu
4: povero
2: invece
4: figlio.
2: Ma invece delle favolette questo gli racconti.
4: Esatto, cioè, io gli leggo i libri di scienza, certo. Ma non lo dovevamo dire per forza.
2: No, diciamolo, perché così magari cresce, insomma, un super genio.
4: Perché, insomma, magari, quando radiosamente tornerà in onda.
2: Forse anche
4: in
2: più
4: onda.
2: Di te, magari più di te, perché sai, l'evoluzione della specie. Insomma,
4: esattamente.
2: Il piccolo,
4: però,
2: Alessio...
4: La scienza ci racconta come i primi 1000 giorni dei bambini, che coincidono con i primi 2 anni di vita, è molto molto molto importante non solo far ascoltare musica, parlare, bimbi anche già quando si è in gravidanza, ma soprattutto leggere. Quindi è una pratica da fare.
2: È d'accordo, papi?
6: C'è anche ricette senza glutine.
2: Leggere al bambino. Okay, grazie Andrea.
4: Però come racconta le storie il papà? come racconta.
2: Vabbè, lui è giornalista, quindi insomma le infarcirà pure di cose, ci metterà del suo.
4: Sì, sì. Con, tanta, no, con tanta creatività.
6: Con tanta creatività ma senza glutine sempre.
2: Tanta creatività e gluten free, va bene, anche la creatività. Molto bene, allora a che ora iniziamo? Abbiamo detto alle 22, la gran reunion sì, dei DJ sì, e speaker dai. Di Tony 104.
4: Ma quante dai. Cose belle a questo Calabria Pizza Fest? Quante?
0: Sì. Ricordiamo, fino a luna si può mangiare la pizza tranquillamente. Esatto. Sono 12 yeah. stand, giusto Donna?
1: Sì, Vanella, corretto.
4: Li avete provati tutti? Tutti e 12?
0: No, ci sono anche gli arancini.
1: No, tutti e 12 è un po' come si impossibile. Fa? Però
4: vabbè, ogni giorno qui dai qualcosina.
7: Sì. Sì, sì, la maggior parte sì.
2: Comunque. Beh, brava, diciamo che ci abbiamo
4: la nostra
2: dato dentro.
4: Testimonial vera.
1: Adele ci ha dato dentro.
7: Sì, sì, nonostante...
2: sì, ma non solo Adele, anche io lo dico.

0: se lo manda allora.
1: Siamo in diretta, foto, ragazzi. Siamo in diretta, ragazzi.
2: Siamo
1: in diretta, ragazzi.
0: Siamo in diretta.
1: Eccoci qua.
2: Right. Signore e signori, questa sera un nuovo mito, lo devo dire. È calabresissimo. Ci siamo appena presentati. Ho detto: lui è il pizzaiolo gluten free. Il mio nuovo mito ha un nome e un cognome. Luca Tutta.
1: Aiuto.
0: Tutta, grazie.
2: Tutta,
0: con la Tutta con le D.
2: Tutta.
0: Però, aspetta, sono un nuovo mito. Però, aspetta, ho detto che c'è tuo marito lì di fronte. Io.
2: Sì, no, tranquillo.
0: Solo per la pizza. Mi sente? Mi sente? Fuori?
2: Sì.
0: Solo per la pizza, mito, eh? Ok? Ok.
2: No. Vabbè, è una gioia.
1: Che bello.
2: Perché lo dicevo anche prima, poter mangiare una buona pizza senza glutine adesso è diventato realtà, ma negli anni, insomma,
0: è
2: non
0: vero.
2: È stato così semplice, non è, così
0: vero.
2: Scontato. Invece adesso.
0: E invece dovrebbe esserlo. È
2: esatto.
0: Proprio quello in cui Bravo. Lavoriamo, in cui crediamo.
1: E poi tu sei calabresissimo.
0: Sì, San Marco Argentano, provincia di Cosenza.
1: Bello.
2: E come è nato la tua specializzazione, possiamo dire?
0: Allora, è nato tutto dalla pizzeria. Io avevo una pizzeria fino a marzo di quest'anno, ora l'ho data in gestione, proprio per dedicarmi al 100% al gluten free.
2: Meraviglia.
0: E mi sono accorto che c'era una domanda, quella dell'utente celiaco in pizzeria, a fronte di una scarsa offerta e un'offerta anche poco qualitativa. Quindi ho iniziato lì a farlo in pizzeria, dopodiché piaceva, i clienti apprezzavano e allora ho pensato, se a me va bene, tra virgolette, nel senso che il prodotto è apprezzato, perché non aiutare i miei colleghi pizzaioli? E quindi 4 anni fa nasce Amo SRL, marchio Amo No Glue, Amo il no glutine. E ad oggi in 4 anni aiutiamo in questo 1500 pizzerie in Italia.
2: È veramente il mio mito. Applausi. Perché ci hai creduto in una cosa.
0: Sì, no, ci credo tantissimo, ma veramente credo più che nel lavoro, il lavoro viene dopo. Perché credo nella mission.
2: Esatto.
0: La mission dell'inclusività. Soprattutto lo dico sempre, questa è una cosa che ripeto sempre. E inclusività soprattutto sulla pizza. Si esce, si va a mangiare non solo per riempirsi lo stomaco, ma si va per condividere un'emozione, una serata, delle emozioni. E soprattutto la pizza, che si può spicchiare, mi fa pensare a condividere quella emozione.
2: Mi ha regalato una poesia, tra l'altro.
3: io anche ho un contributo ulteriore, perché abbiamo un consigliere nazionale AIC, Anna Cannizzaro.
0: Anna Cannizzaro di AIC.
2: Dove c'è lei?
0: Buonasera.
2: C'è garanzia di qualità e di gluten free anche.
4: Sì, sono 26 anni che porta avanti la mia battaglia sul senza glutine.
2: Eh sì.
4: Sono felice che chi è venuto dopo di me ne può usufruire.
2: Sì, parlavamo prima di inclusività.
3: Mi sembra che la stai vincendo. Mi sembra che la stia vincendo sta battaglia.
2: Eh sì, perché prima Luca ha detto una parola chiave, che è quella di inclusività. Cioè, a volte chi mangia gluten free si trova tagliato fuori dalle tavolate di amici, perché magari, ok, è lui che mangia o...
3: Non è che parli per esperienza personale. No,
2: secondo me. Pura casualità. E invece, insomma, dovremmo arrivare a una situazione in cui anche chi mangia gluten free non si sente un emarginato della società.
0: Esatto.
4: E questa è la mission di AIC nazionale e di tutte le associazioni territoriali che portano avanti proprio questa voglia di far sentire normale.
2: Esattamente.
0: Non
4: sente
0: lei.
4: Il celiaco.
2: Però devo dire, non solo nell'inclusione a tavola con gli
0: se
2: amici, ma anche, nel
0: sento.
2: Sapore, cioè il sapore di quello che dicevo prima, di una vera pizza.
3: Io ho assaggiato quella, mi hanno fatto assaggiare poco fa, e non ho trovato grandi differenze.
2: Appunto. È proprio per questo. Però negli anni, ecco, prima.
0: Ma questa è proprio.
2: Ne ho mangiate di pietre.
0: Sì. Ma proprio per questo, quindi la gente è convinta già che senza glutine è qualcosa che non è buono, quindi non è per me.
2: Esattamente.
0: Invece abbattiamo questo luogo comune. Eh sì, esatto.
2: Però Luca, una curiosità, ti sei voluto specializzare nel senza glutine, ma non da una tua esigenza personale, che di solito si finisce lì perché
0: mi
2: si
0: chiedono
2: conosce
0: tutte la stessa cosa.
2: E invece,
0: ma tu sei celiaco,
2: doppiamente
0: tu sei celiaco.
2: Visionario per me sei stato questo.
0: Grazie. Anche una ragazza prima me l'ha chiesto, ha detto no, veramente no. Complimenti, perché di solito non ci calcola nessuno. E invece sentire queste cose, allora, da una parte mi dà una grande soddisfazione, dall'altra dico, ma ancora possibile che ancora Cioè, dobbiamo ascoltare queste cose.
3: No, però è vero, ha ragione, perché io, per esempio, ho iniziato a trattare l'argomento proprio con Anna tanti anni fa, perché ho due nipoti celiaci, no?
2: Vedi? Esatto.
3: Saputo dell'esistenza, cioè, di questa IC, l'ho
2: chiamata. Se ti ritrovi lì, allora...
3: Questo è vero, quindi io un pochettino peggio rispetto a lui. Lui è un volontario, diciamo, io invece indotto.
0: L'importante è il risultato.
2: Però,
3: sì,
2: Luca,
3: è vero.
2: Abbiamo pausa musicale o posso, posso lanciarmi un'altra domanda?
1: Sì, certo.
2: L'importanza dell'impasto. Come sei riuscito a creare un impasto che effettivamente si accosta a quello di una pizza, allora, come quelle con glutine? Perché
0: tanto lavoro.
2: So bene che l'elasticità dell'impasto è diversa.
0: Tanto, tanto lavoro, è quello che abbiamo voluto ricreare con, ti ripeto, anni veramente di ricerca e sviluppo.
2: Ci credo, ci credo.
0: È stato quello, vedi, di farti riassaggiare un qualcosa che ti facesse ricordare i sapori di prima.
2: Sì, esatto.
0: Quindi che ti sei preso un po' un cassetto della memoria, dico, la consistenza, tipo... il
2: la
0: pane, tipo la croccantezza, ecco, cose che di solito si perdono perché si croccante,
2: o
0: tipo
2: biscotto.
0: Crackers, biscotto, o proprio gomma.
2: Esatto.
0: Ecco, di solito. Sì, invece sì, abbiamo voluto puntare proprio su quello.
2: Sì,
0: e...
2: è questa la vera gioia. Questa mangiare una pizza vera, veramente una cosa meravigliosa.
1: Ti ringraziamo, così poi chiamiamo anche il
5: sì,
1: giusto.
5: Esatto. Magari subito dopo.
3: Sì, intanto salutiamo Anna Cannizzaro, che l'abbiamo bloccata qua. Grazie, Anna.
4: Grazie, grazie a tutti, grazie Luca. Ci
0: grazie a te, Anna.
4: Presto.
0: È stato
2: sembra
0: un piacere oggi. È stato un piacere oggi rivederla, perché con AIC la conosco da tanti anni, sì. E oggi ho avuto la fortuna e il piacere di rivederla, quindi bene, grazie.
4: Diciamo,
0: grazie a tutto quello che fa.
4: Sono stata la sua prima tutor 10 e passa anni fa.
0: Sì.
4: E quindi
0: in pizzeria,
4: da Reggio
0: sì, esatto.
4: A San Marco Argentano,
2: ecco.
4: I miei chilometri me li sono fatti.
2: Però vuol dire che stai anche certificando i suoi anni di formazione
4: sì.
2: Al gluten free, che
4: ma...
2: non è poco.
4: Eh sì, ha quindi fatto madonna.
2: Dovremmo mettergli un bollino.
4: Io bravo.
0: Grazie.
4: Veramente.
0: Grazie, è stato un piacere.
3: Grazie
0: veramente.
3: Anna Cannizzaro. Bene, che facciamo adesso? Filo?
2: Luca, torna più spesso a Reggio,
0: Ah sì, dai. Anche perché mi è piaciuta molto Lungomare, Reggio, la posizione qua è veramente bello. Tornerò molto volentieri.
2: Grande.

0: è arrivata Mary, ragazzi, è arrivata Mary. Ci concedi di stare qua un pochettino?
1: Sì, guarda, ve lo concedo. Sarebbe tutti frutti,
0: tutti
1: on air,
0: frutti
1: on air fino alle 21:30, però dai.
2: Ma per me è un ritorno alle origini. Mary, vero, quanto dai, sono contenta di vederti.
1: Anche io.
2: Ci passavamo il testimone quest'anno, anzi, ma sono mancata.
1: Questa cosa manca tantissimo. C'ho quella fascia oraria dalle 19 alle 20
2: di quelle robine strane.
3: Ciao Mary Fulco, ciao.
1: Le foto fine.
3: Non mi sente Mary, glielo dite che la sto salutando.
0: Ci sta salutando Ben, ma non è la cuffia.
3: Ah, ciao Mary Fulco, ciao.
1: Ciao, okay. Beh, io senza cuffia non ti sento.
3: Infatti,
0: diamo un attimo la linea a Donatella, perché aveva gli ospiti da mezz'ora, penso che sono andare a far lavorare.
4: Anzi,
3: vabbè, ma loro sono di casa ormai.
4: Esatto, su questo hai ragione, perché loro, oltre ad avere lo stand appunto Napoli e Napoli dedicato al gluten free, quindi Simona, ti aspettano sicuramente lì per farti provare la pizza.
1: Se mi prendi assumere.
4: Hanno dato anche una grossissima mano in questi giorni. Erano un continuo movimento per gestire le varie problematiche che obiettivamente è normale che si verifichino. Quindi abbiamo con noi Christian e Maurizio.
5: Buonasera a tutti.
0: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Sono distrutti, sono distrutti.
2: Sempre per chi tratta il gluten free, numeri uno.
1: Numeri uno, anche perché appunto, come si diceva oggi, il numero di persone che hanno necessità di mangiare senza il glutine sono sempre di più. E quindi fate un lavoro che, oltre che essere un lavoro che fa gustare la pizza anche a chi fino a poco tempo fa non lo poteva fare, e altri alimenti che sono appunto provvisti normalmente di glutine, fate un lavoro anche di esperimenti. Avete sicuramente dietro la creazione di questo nuovo impasto assolutamente privo di glutine c'è sicuramente un bel lavoro dietro. Non lo so, come ci siete arrivati?
5: Cioè, hai detto una cosa giustissima. È vero, prima di arrivare a creare un prodotto veramente, non voglio essere magari di parte e dire eccellente, ma un buon prodotto.
1: Ma dillo, è eccellente.
5: Ci abbiamo messo tanto tempo a fare esperimenti, a fare impasti, a cambiare farine, fino ad arrivare al nostro impasto, e quindi anche ad andare a partecipare anche a competizioni mondiali, dove ci ha visto anche premiati con vincendo il campionato del mondo di pizza senza glutine piccante.
1: Complimenti.
5: Una bella soddisfazione.
0: Wow.
5: Grazie a Cristiano Corigliano che ha partecipato lui.
1: Facciamo parlare anche lui allora.
0: Vai Chris.
1: E allora, veramente, da dove nasce questa cosa? C'era un'esigenza in famiglia, oppure i vostri clienti sempre più spesso rinunciavano a venire da voi proprio perché non trovavano il prodotto?
6: Allora, per quanto mi riguarda, ora sono 4 anni e mezzo che collaboriamo con Maurizio. Io prima non trattavo il senza glutine, sono sincero, non lo facevo. Solamente che Maurizio, essendo che appassionato, perché appunto c'è il bimbo che è celiaco, allora da lì è diventata, come prima ha detto bene Luca, una missione. La nostra missione è quello di cercare di fare un prodotto che si avvicini il più possibile ad una pizza glutinosa, contenente glutine. E creando, diciamo, ormai abbiamo creato il nostro blend di farine, di mix, diciamo, di preparati, dove abbiamo fatto un nostro prodotto che sino ad oggi ci ha portato a riscuotere un grande successo sia in città ma anche oltre, diciamo, in ambito nazionale e anche mondiale, diciamo, facendo delle
1: competizioni. Quindi il vostro brand, il vostro prodotto, diciamo, ha un brevetto, lo avete brevettato e quindi lo state esportando?
6: Ancora non siamo arrivati in questa fase, però abbiamo creato, diciamo, la nostra miscela, dove comunque è un prodotto, diciamo, unico, perché non è che lo puoi trovare attualmente in giro. È un prodotto che, diciamo, abbiamo creato noi. L'obiettivo sarà appunto quello, e magari un domani chissà
1: potremmo. Quindi in questo momento è un vostro prodotto,
6: il nostro prodotto
1: che tenete ben segreto, immagino. È un po' come gli ingredienti della Coca-Cola, che poi in realtà nessuno sa quali sono,
6: ma quello no, perché
1: la cosa segreta,
6: ma quello non siamo a questi punti, perché per noi la pizza, diciamo, il mondo pizza in generale è condivisione, dovrebbe essere, quindi non ci dovrebbero essere segreti
1: vero.
6: O nascondere chissà che cosa, anzi le conoscenze bisogna condividerle con gli altri.
1: Quindi praticamente se viene un proprietario pizzaiolo di un'altra pizzeria importante nella nostra città, Voi siete, come dire,
6: se possiamo
1: stai attento a quello che dici, perché no, lo stai dicendo in diretta radio, televisione.
6: Ma lo sanno anche così. Ma se possiamo, noi non abbiamo segreti, senza filtri, infatti facciamo anche formazione.
2: Ma poi sai, bellissimo. Proprio in un campo come quello del senza glutine, dove in verità è un campo che può migliorare, ha davanti veramente tanta strada di evoluzione, secondo me la condivisione di strumenti, di conoscenze, non può che essere di aiuto a tutti.
6: Facendo, guarda, competizioni, girando comunque la penisola, facendo anche formazione e quant'altro, negli ultimi anni c'è stato un aumento della qualità dei prodotti, un salto di qualità allucinante, considerevoli, e lo vedi quotidianamente, lo vedi ogni volta che vai in giro, che ti confronti con i colleghi. Veramente ci sono prodotti che non hanno alcuna differenza, tipo quello che ha fatto Luca, che tra l'altro ci tengo a ringraziarlo in maniera particolare, perché noi, anche se produciamo, siamo produttori comunque di pizza senza glutine, nell'occasione, in accordo con Maurizio, l'abbiamo fatto venire qua, e noi nello stand di Napoli in Napoli, in quest'ambito stiamo usando i suoi prodotti.
4: Ottima. Ecco, che risposta avete ricevuto dal pubblico nel vostro stand in queste giornate?
5: Allora, la risposta c'è stata, ovviamente, perché ci sono tante persone che hanno la malattia, che la celiachia, e quindi hanno risposto bene. Poi noi abbiamo introdotto anche a fare anche le patatine, perché abbiamo abbracciato anche la fascia dei ragazzi e dei bimbi che magari soffrono anche loro di celiachia e magari non mangiano tutta la pizza, e comunque abbiamo avuto un bel risultato, sono soddisfatto.
2: Ecco, potremmo anche spiegare questa cosa delle patatine, Mary, perché in verità le patate sono naturalmente senza glutine, ma se fritte insieme alle altre, gli altri rustici che contengono glutine, sono automaticamente contaminati, quindi l'attenzione consiste proprio nel friggerli a parte.
5: Certo,
2: quindi...
5: domanda giustissima, vero? Ma è molto semplice, basta organizzarsi. Infatti nella nostra pizzeria tutte le patate escono tutte senza glutine, perché c'è una friggitrice dedicata.
1: Posso io volevo sapere se Gennaro Calabrese mangia proposito
3: di, a proposito di eccellenza,
1: no?
3: Calabrese.
2: Ciao Gennaro,
1: con il nostro benvenuto Marra.
7: La verità è che quale giorno? Questo è quello finale.
3: Questo è il quello finale.
7: Che sarebbe il quinto,
3: il quarto.
7: E io ne sono fatti 5 su 4. Io mi sono fatto 5 su 4.
2: Meraviglioso.
7: Nel senso che, vabbè, insomma, è un evento quando c'è pizza. Passi il gelato, passi la pasta, passi lo strizzo food, ma quando arriva la pizza.
3: Non zanniamo. No,
7: poi non avrà una tradizione calabrese la pizza.
3: No, però.
7: Però come la fanno ormai ultimamente da noi.
3: Vabbè, ma ci sono alcune cose. La parmigiana non è di Reggio, però come facevamo noi.
7: Beh, è giusto, ma anche perché, no, diciamo che noi a Reggio come faccio io. No, questo vale dalla A alla Z della vita.
2: Di qualsiasi cosa.
7: Come faccio io non la faccio nudo, quindi insomma, mamma mia. sì, ma poi la polmonite semplice, io le mamma mia.
3: Che meraviglia.
7: È così.
3: E infatti ora, se ci saranno altre situazioni di questo genere, però come Fici Marriggio non c'è niente.
7: Come hanno fatto, certo, assolutamente. La pizza a festa a Reggio non Fici nulla.
3: Grazie Gennaro, l'ho rubato alla famiglia che era lì tranquillo.
7: Sì,
3: l'ho preso,
7: no,
3: l'ho
7: oggi la Gigia fa 3 anni.
3: No, la Gigia. Ma dov'è Marinella? Volevo sentire anche Marinella.
7: Marinella Safuia. Eccola.
3: Vieni.
7: Nella botteguccia lì del.
3: Ah, ecco, sta procurandosi i viveri.
7: Sì, sì, sta prendendo le fish.
3: Sulla margherita.
7: All in sulla margherita.
2: Meraviglioso.
3: Grazie Gennaro Calabrese.
1: Ciao Gennaro.
0: Ciao grande.
1: E niente, parlavamo quindi di patatine gluten free, quindi abbiamo anche questa ulteriore novità, questo ulteriore esperimento che poi è andato in porto. Ci sono altre cose che state realizzando, qualche altra chicca che potete raccontare in anteprima per
5: Guarda,
1: i nostri amici radioascoltatori?
5: Più che chicca, nel nostro menù è presente tutto il senza glutine, dall'antipasto al dolce. Perfetto. Noi facciamo arancini, crocchette, polpette, facciamo anche dolci, cheesecake.
3: Sì Maurizio, ma ancora non abbiamo mangiato.
2: Niente Maurizio, devo venire a testare.
0: Grazie,
5: il celiaco può stare tranquillo.
2: Che poi ecco, posso darvi
5: giovane
2: un'altra
5: in casa, dai.
2: Vi do un'altra chicca da chi veramente vive questa, a volte disagio devo dirlo, quando ci si trova a mangiare fuori anche viaggiando. Una delicatezza, la chiamo così, un'attenzione che io adoro quando vado a mangiare in locali in cui si mangia sia gluten che senza glutine, è avere un simbolo, un segnalino, una bandierina, un'attenzione dal cameriere che dice tranquilla, questo è senza glutine, perché talvolta mi è capitato di ricevere una, era il giorno del mio compleanno ed ero in gravidanza, e mi è capitato di avere servita una pizza con glutine. Io, che sono veramente molto, non so, in questo sì, perché comunque è una cosa seria, ho detto, ma è senza glutine? Quindi non c'era una bandierina, non c'era il conforto del cameriere tra questo e glutine, cioè abbiamo bisogno della certezza. E quindi quando la si incontra nei locali, una bandierina che indica che quel cibo è gluten free, o il cameriere che sa e attenziona ad ogni portata che l'ospite riceve, attenzione, è gluten free, avere questo rinforzo sembra una cosa magari esagerata. Al contrario, per chi vive questo talvolta come un disagio, perché insieme a commensali che mangiano con glutine, dà quella serenità di poter mangiare serenamente, altrimenti si sta sempre col pensiero che chissà.
6: Ma verissimo, infatti su questo ti devo dare atto.
2: Ecco, vi do l'aspetto psicologico.
6: E devo dare atto a Maurizio che ci tiene molto su queste cose, sia per quanto riguarda
5: sulla formazione,
6: sia per quanto riguarda tagliandi, comunque appunto per evidenziare che il prodotto è fatto senza glutine, perché come dicevamo, essendo che anche la pizza soprattutto molte volte può sembrare a livello visivo simile ad una pizza normale, Maurizio ha fatto sempre in modo da, sia per quanto riguarda l'asporto, per comunque anche per quanto si consuma al tavolo, di segnalare comunque che il prodotto è senza glutine, per attenzionare appunto.
2: Sì, è un'attenzione che chi mangia effettivamente gluten free accoglie veramente di buon grado, anzi la trova quella quella rassicurazione che fa mangiare
6: serenamente. E su questo è molto puntiglioso, diciamo, ci tiene.
2: Grande Maurizio.
4: Perché vi permette di godervi la serata in tranquillità.
2: Esattamente.
4: Senza pensieri.
2: Sì,
5: bravissimo.
2: Sì, altrimenti si mangia
0: con noi. Ho perso il mouse, ragazzi.
2: Siamo diventati troppi qui.
0: No, tranquillo.
1: Bene. Quindi diciamo, nei vostri menu effettivamente c'è un particolare per cui accanto a una pizza c'è anche, ecco, una bandierina,
5: certo, anche per normativa HACCP o per normativa degli allergeni è previsto il simboletto del
1: direttamente
5: in ogni pietanza.
1: Ormai non si usano più i menu cartacei, quindi nel momento in cui io vado col QR code lo trovo è un'ottima cosa pure questa. Un ulteriore accorgimento.
0: Grazie ragazzi.
1: Come diceva, ci stai salutando?
0: Sì. No, così diamo spazio agli altri, no?
4: Sì, infatti.
0: Vi vogliamo bene, Maurizio.
5: Grazie. Buona serata, buona
2: grazie. Ci vediamo presto.
4: Vi saluto anch'io e ci rivediamo poi più tardi con

0: Quinta giornata e ultima serata del Calabria Pizza Fest. Sai che dicevo Reggio Pizza? No, non è per qua. Non lo so perché, ma in
1: e
0: velocità.
1: Invece c'è la Calabria tutta.
0: Yes, baby.
1: Hai visto quanta calabresità c'è qui?
2: Tanta calabresità, ma c'è anche il nostro Tony R che ormai
3: ciao,
2: è diventato.
3: Ciao Tony. Ciao a tutti.
2: Io sento
3: ciao.
2: Bassissima la mia voce.
0: Aspetta, ti alzo, ah.
2: Allora, che è diventato ormai uno speaker, sì, non uno speaker, un DJ più che uno speaker, è veramente di grande punto. Infatti tu stai allietando molti eventi importanti, per esempio
3: stasera
1: la reunion.
3: No vabbè,
1: ragazzi,
3: ma non sarò solo, naturalmente sono in ottima compagnia.
2: Sì,
3: stasera.
2: Ma io so, cioè stai lavorando molto bene anche il di fuori della radio, quindi insomma sei ormai Tony R è diventato davvero veramente un nome che tutti ambiscono ad avere per, come dire, far divertire gli amici, i parenti durante le grandi feste e le grandi manifestazioni.
3: Ma lo sai che se
2: lo facevi prima, però adesso
3: magari mi conoscono un po' di più, esatto. Ma lo sai che se dico nome e cognome dicono no, non so chi
2: no,
3: sei.
2: No, devi dire Tony R.
3: Quindi dico Tony R, poi sì, infatti.
2: È proprio così, vero ragazzi?
0: Aiuto, dov'è la camera?
2: E quindi stasera che ci fai, sentire? Vogliamo sapere il tuo solito stile di musica oppure per l'occasione cambiato un po' la musica, la scaletta, quello che farai sentire e ovviamente che balleremo tutti.
3: Ma diciamo che mi piace un po' vagare tra i generi, quindi cercheremo di fare un po' tutto.
2: Bene, però Tony R, qual è la musica che preferisci? Diciamo la verità.
0: Anni 90.
3: Anni 90.
0: Con la vita.
2: Ma anche tu Filippo, anni 90?
0: Io ultimamente mi sono specializzato in questa musica anni 70-80.
2: Vabbè, noi lasciamo, comunque con quel tipo di musica, noi l'ascoltavamo, quindi...
0: Tu la senti, Simon, la musica anni 70-80?
2: Sì, come no.
0: Sì. Vabbè, siamo tranquilli tutti.
1: È quella che ti entra nelle vene.
2: È quella che non finisce mai di appassionare anche le nuove generazioni.
1: Evergreen,
2: esatto,
1: sì,
2: ma non è la, il discorso dei boomer che l'ascoltano. Ci sono anche i ventenni, i trentenni che
1: è quel
2: che,
1: ritmo
2: esattamente,
1: che
2: imparano a conoscerla nel 2026. Tu gli fai, io l'ho visto con mia figlia, ma vedi che questo è un pezzo degli anni 90. Ma che dici? Ma tu stai dicendo che è un pezzo degli anni 90? È favoloso, ma certo dovevate della musica.
0: Bello,
2: cioè
0: bello.
2: Ti senti dire questo, la cosa fa piacere, no?
3: Assolutamente sì.
2: È un po' come quello che io faccio in radio. Io diciamo che il più delle volte butto a terra la musica da autotune che ci viene propinata in continuazione. Io ne parlo sempre abbastanza male in trasmissione, infatti evito di metterla se possibile, però capisco che insomma il mercato è un po' diverso, però voglio dire, il cantante che ha vinto il Festival di Sanremo quest'anno, l'anno scorso, ce lo ricordiamo per uno o due anni, ok? E
0: vediamo
2: poi...
0: lei.
2: No,
0: te devo andare
2: io,
0: via.
2: Io devo andare via.
0: Ah, okay, certo.
1: No, non volevo interrompere questo momento. Stavo gesticolando, invece no, ve lo raccontiamo anche in diretta. È stato bellissimo. Grazie mille, Tony. Ciao Phil.
0: Grande,
1: e
0: Simon.
1: Alla prossima.
0: Ti voglio bene.
1: Vi voglio bene, mi mancate tanto. Alla prossima.
0: Vieni, dai, vieni.
1: Ciao.
0: Grazie. Simone Ambusto
2: che aspettiamo il martedì giovedì dalle 19 alle 20, prossimamente su Turin 104.
0: Ci siamo, Ben. Chi abbiamo super ospite?
4: Ce l'abbiamo del beverage stavolta, perché insomma abbiamo parlato tanto di mangiare, ma vi sta raggiungendo a bordo del Walking Radio. E poi volevo dire che Tony R è diventato bravissimo.
5: Salve.
0: Ciao, vieni. Ciao. Questa parte così magari.
2: Quella parte. Intanto io vi informo che benvenuto Mara. Ciao. Sta addentando un bel pezzo di pizza. Non sappiamo
4: ma non è mica vero.
2: No, infatti. Senti, benvenuto, ma è gluten free oppure?
4: No, è parecchio gluten. Tanto gluten. No,
2: a noi piace.
4: E sono abituato a mangiare, che è quella del Ciroma, quindi non c'è nessuna.
2: È meraviglioso.
0: Invece ci ha raggiunto direttamente da Africo.
5: Africo Nuovo,
0: ci tiene a precisare, Africo Nuovo, quello che ha distribuito un po' da bere
5: tutto
0: per la
5: bene,
0: gioia. Com'è la vostra azienda, così ce lo racconti?
5: Vabbè, la mia azienda nasce nel 2002, diciamo, come beverage, poi ci siamo trasformati.
2: Intanto possiamo dire nome e cognome dell'ospite,
5: certamente,
2: che abbiamo qui? Tu sei?
5: Morab d'Andrea, tutti ci conoscono come gemelli. Diciamo quasi
0: siete due,
5: siamo due,
2: siete due gemelli,
5: sta arrivando ancora, perdo un po' di tempo, siamo due gemelli precisi.
2: Perfetto,
5: con la controfigura quando ci
2: e
5: sono
2: come lei. Si chiama tuo fratello?
5: Lui tu si chiama Andrea? Leo, io Andrea e lui Leo.
2: Ok, e avete la vostra sede ad Africa?
5: Ad Africa okay. Nuovo, sì,
2: e allora quindi raccontaci un po' questa bella
5: bella esperienza, perché noi nasciamo già dal 2002, un po' di anni sul mercato, e da qualche anno stiamo arrivando su Reggio. È un bel mercato e c'è molta voglia di sviluppare, specialmente questo evento che ha promosso tutti i nostri prodotti calabresi. È una cosa che noi dobbiamo valorizzare, quello che abbiamo, non solamente quello di fuori, perché se noi valorizziamo la nostra terra si può partire realmente a creare qualche indotto col turismo, non solo diciamo portare le persone, anche mettere di vedere che c'è un'arte culinaria, che ci sono dei prodotti che possono fare avanguardia con le multinazionali, perché noi ancora siamo un territorio vergine. Queste e diciamo che dovrebbe trasmettere questa evento.
0: Posso dire una cosa? Ufficialmente sì. Africa è una spiaggia bellissima, super lunga. Cioè,
5: ecco qui, se tu parli di questo, Africa è un paese molto molto bello, perché abbiamo sia la montagna che è bellissima, e poi abbiamo un mare splendido, stupendo, che fa invidia a molti posti, che uno dice vado alle Maldive, però lì per me sono le Maldive, c'è una scogliera, se vai a vedere
0: Ferruzzano,
5: se uno va a vedere su Google,
0: vado sempre sott'acqua io.
5: Ma tu adesso c'è la secca della fossa delle Cerne, non le chiamo, se vai a vedere quella zona è qualcosa di impressionante, c'è una riviera oltre che cristallina.
0: Senti, facciamo una, possiamo dire, dato che siamo al Calabria Pizza Fest, qual è stato l'elemento che avete venduto di più a parte l'acqua?
5: Che domanda fa? Per la birra, ma io dico che noi non vendiamo birra, noi creiamo gioia, perché quando montiamo gli impianti della birra la gente diventa gioiosa, perché quando c'è qualche birra in più si diventa tutti gioiosi. Questa è la
0: però le birre sono ufficiali,
2: diventiamo tutti più simpatici, più simpatici,
5: sì, tutti più simpatici.
0: Possiamo dare in chiusura, diamo le coordinate, così chi vuole.
4: Certo, vai Andrea
0: vai, dove vi trovano? Cioè...
5: noi ci troviamo, la sede è ad Africa, via De Vittorio numero 1.
0: Ok, però comunque,
2: sì, però dacci i riferimenti.
5: Basta che dicono, i gemelli ci conoscono tutti.
2: I gemelli
5: ad Africa, il grosso...
2: su Instagram, sì,
5: Caffè Sant'Antonio, così esce su internet e tutto, c'è tutti
2: Caffè Sant'Antonio,
5: che si chiama col nome del buon omonimo di mio padre, e tutti i nostri primigeni si chiamano Sant'Antonio.
0: E certo,
5: è giusto, una tradizione. Se siamo calabresi dobbiamo rispettare le tradizioni, questo è.
0: Ti voglio bene, resta qui perché poi vi facciamo ballare con la festa radio.
5: Faccio ballare,
4: ci fa ballare anche lui con la birra, comunque
5: grazie a voi dell'intervista.
2: Un saluto a tuo fratello.
4: Allora il festival, il Calabria Pizza Festival è stato contraddistinto da quasi tutti gli stand della pizza, no? Quindi uno stand che si differenziava era il beverage, l'altro è quello dei dolci, e quindi noi abbiamo qua Angelo Musolino con il suo marito, che ragazzi non ve lo posso raccontare. Ma
2: no,
4: semplicemente
2: raccontaci.
4: E come faccio? Devi venire
0: la
4: a mangiarlo.
0: Piccola per età della radio.
4: Abbiamo Angelo
0: Musolino.
4: Angelo ha trovato
0: frio.
4: La soluzione. No, ve lo portiamo, dai.
2: Grazie. Sì, certo.
4: Come no?
2: Sì, dice... sì, io sì. Per me, lui non vuole, a me non niente. Va benissimo. Quindi.
4: Allora, Angelo, com'è andata? Perché questo, io sono tuo cliente al bar La Mimosa Sant'Anna, però io questo marito non l'avevo visto lì. O mi sbaglio?
6: No, è un, diciamo, l'idea è quella di creare un qualcosa che sia lievitato, come potrebbe essere gli impasti, la pizza e quant'altro, e abbiamo voluto mettere all'interno anche gli agrumi calabresi, praticamente abbiamo messo il bergamotto di Reggio Calabria e l'arancio, e per renderlo un po' più goloso abbiamo preparato una composta di fragole del territorio, e sopra abbiamo grattato naturalmente il bergamotto di Reggio Calabria solo per la profumazione. È chiaro che il maritozzo è un prodotto che nasce nel Lazio, a Roma, e veniva fatto in una forma diversa, molto simile al viennese.
4: Al viennese, sì, però il viennese è lungo, questo è tondo.
6: Sì, il viennese è un po' più allungato, ma fondamentalmente l'impasto è quello e la grandezza orientativamente è quello che cambia tra un lievitato e un altro sono la tecnica che è praticamente un impasto che va fatto almeno 24 ore prima e poi viene spezzettato dando la forma, e poi si aspetta altre 5-6 ore prima di farlo infornare. Proprio per questo troviamo un maritozzo molto leggero,
4: morbidissimo,
6: quasi una nuvola, e quindi si mangia con molta tranquillità, anzi e quasi quasi si vuole mangiare il secondo.
4: No, che quasi quasi, sì, si vuole mangiare il secondo, perché, beh, perché vi ho detto non ve lo posso raccontare, cioè ve l'ha raccontato Angelo. Infatti, perché l'ha prodotto.
2: Guarda, meno male che io
4: l'ho mangiato ieri, Mary.
2: Perché io soltanto a sentire la descrizione ho già un certo languorino.
4: Bene, chiudiamo la trasmissione, tutti allo stand del marito.
2: Sicuramente lo
6: portiamo lì.
4: Ce lo porta qui. Grazie. Perché solo a lei?
2: Perché l'ho chiesto io.
6: Ieri sera l'abbiamo portato.
4: Ieri sera è vero.
2: Ma io non c'ero. Io
4: allora,
2: non c'ero ieri.
4: È stata la prima volta che in una serata di DJ set di discoteca sono arrivati sti marito. Ce l'ha portati mentre durante lo svolgimento della serata, andi scialamo, abbandoniamo microfoni, vai. Grazie Angelo.
6: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie. Senti, grazie. Velocità.
4: Anche Marco Mauro, mangiano.
2: Arancino.
4: Sta mangiando l'arancino.
2: Un ottimo arancino.
7: Buonissimo l'arancino.
4: Quello normale?
7: Questo è quello classico, sì, al ragù. Ieri non ho assaggiato un altro buonissimo con il tonno e cipolla.
4: Sì, pure io quello tonno e cipolla.
0: Facciamo, mandiamo una canzone e poi sì, torniamo velocissimamente, va bene? Stai con noi.

0: La camera che si sposta, ma si deve salvare.
1: Allora, scusa, scusa, Filippo, siccome è stato veramente gentilissimo e ha portato il, come si chiama, il marito,
2: marito o maritozzo, quindi?
1: Marito.
0: Alzate, che non si vede la
1: tipo
0: camera.
1: Marito con l'accento sulla,
0: ecco là, si vede? Dai la camera.
1: Ah, ok. Allora, quindi eccolo qua. Allora, il marito, dove, ringrazio, scusa, mi potete ripetere il nome del
0: Mimosa. Mimosa.
1: No, lui appunto, il pasticcere, il
0: Pasticcere Angelo Musolino,
1: perfetto. Quindi ringraziamo Angelo Musolino, veramente è stato gentilissimo. E io tra appena il prossimo, c'è il prossimo pezzo, praticamente lo finirò di mangiare.
3: Avevo ragione.
2: Su cosa?
1: È ottimo.
3: Avevo ragione, che non si può raccontare.
1: No, si deve vivere. Si deve vivere.
2: Adesso proverò anch'io questa experience del marito.
3: Ancora tu non l'hai.
2: Non ho avuto il tempo.
3: Vai, figlio.
0: No, volevo. Sì, ne approfitto perché siccome. Noi siamo dentro questo walking radio che io chiamo Bunker Biz portatile. Siccome approfitto del dottor Angelo Frascati, termocasa, e ci monto un condizionatore.
2: Però adesso si sta bene.
0: Termocasa Angelo, mi puoi cioè io lo voglio qua il condizionatore sotto.
1: Che qui ti rinfreschi i piedi.
0: Termocasa.
1: Che ti devi da giù in su.
0: No, perché abbiamo 3000 macchinari qua. Simone, cioè, da là c'è la regia con Lorenzo Amodeo. È una cosa bellissima. Ciao ragazzi, lì. Tra un po' si balla, cioè non andate via. Infatti, cioè.
2: Quindi, no, ragazzi, sono arrivata anche
0: casa, com'è?
2: Questo.
0: Clima, ambiente, energia.
1: Wow.
0: Ho fatto io lo spot.
1: Lo so, la voce impostata da spot ti viene molto naturale.
2: Yeah. Mary, ma come stai?
1: Io bene, soprattutto dopo aver mangiato il marito.
4: Quindi abbiamo fatto l'appello per termocasa che ci salvi, sarà il nostro salvatore.
1: Sì,
4: ecco,
1: sì,
4: diciamo.
1: Sì. Io veramente, io oggi, quando vi ho visto trasmettere in questi giorni alle 5 di pomeriggio,
2: sì, non ti dico,
1: con il sole in faccia, e io ero a mare magari, stavo.
2: Va bene.
0: Eravamo come i correazioni della Repubblica. Sai che
2: esatto, sì.
1: Ma questa è la sauna gratuita per essere in perfetta forma in questa estate,
2: esatto,
1: 2026.
2: Ecco.
4: Filla, ma ci vuoi dire qualcosa di più di cosa farete stasera? Sarete tu e Tony R. Poi non so se c'è qualcosa. Cioè, Pippo Milli mi fa impazzire.
2: Sì, infatti,
4: mentre trasmettiamo c'è
0: come l'editore, esatto. È uguale.
4: È uguale, tutti e due. Non so chi dei due è peggio.
2: Ma secondo me è sempre Santo il peggio.
0: No.
4: Santo addirittura telefono.
2: Esatto, bravo, ecco, sempre quando
0: che la radio arriva a 7 secondi in ritardo, ricordatelo.
4: Allora, c'è Francesco, il cantante, che vuole parlare.
0: Francesco.
5: Complimenti!
2: Grazie, signor Francesco.
5: Sei bravissimo!
1: No,
2: signor Francesco.
4: No, non si può.
2: No, va bene, allora noi scegliamo.
4: Nemmeno io, Filo, ci racconti più tardi che
1: cosa. Sta arrivando la birra per Filippo, non so poi come continuerà qui a.
4: Cosa ci farete ascoltare? Tu, Tony R, ci sarà qualche altro DJ? Perché purtroppo Enzo non potrà essere dei nostri.
0: Lo salutiamo perché ha avuto un piccolo incidente.
4: Piccolo incidente, sì, purtroppo.
0: No, volevo dire, secondo me facciamo un po' 70-80, 80-90, cioè tutta sta roba qua.
4: Un'escalation.
0: E ora vediamo, ci rendiamo conto quando siamo sul
2: palco. Però stavolta partiamo dai 90.
0: Beh, sono veloci.
4: No, partiamo un po' da Fred Elysius, no?
0: Esatto.
4: E poi andiamo a finire.
0: Grazie prof.
1: È arrivato
4: a partire dalle 22 circa.
0: Ok. Francesco si è svegliato. Ciccio
2: sì,
0: si è svegliato. È vero.
4: Francesco, ricordiamo il figlio del nostro direttore, della nostra direttrice. Mi vuoi parlare un po' mentre trasmetto, Pippo? No, perché mi sono sentito un po'. C'è Adele,
0: Adelina, hai fatto
2: vieni,
0: il giro con i tuoi
2: amici? C'è qualcosa per te, Adele?
6: No, ho già dato anche.
2: Hai già dato? Bene.
4: Il maritone l'hai assaggiato?
6: No.
2: Vieni, Adele.
6: Patatine.
4: Marito, fidati, vai. Raccogli l'invito di Alessandra.
0: È tutto
4: tardi.
0: In diretta, che bello.
4: Sto mangiando in diretta.
0: Allora vi facciamo mangiare in santa pace, in sì, ex, e poi torniamo.
7: 104. 104. 104.

0: Ma oggi non è domenica, vero ragazze?
1: No, è vero, sembra domenica.
0: Ah, ok. Che è successo? Allora, sembra domenica.
1: Sembra domenica, sembra domenica.
2: Vabbè, ce lo godiamo però.
0: Ah, oh, che bello.
3: Sì, ci siamo, però non sentiamo benvenute. Ce l'ha alzato il microfono.
0: Vai,
3: sì,
4: ce l'hai, martedì, oh, okay. È un martedì che sa di domenica.
1: Esatto, esatto.
4: Va bene, ricordiamo che ora fra pochissimo chiudiamo da qua e ce ne ritorniamo in studio. Domani.
1: Domani.
4: Sì, domani torniamo nel corpo. Sarà meno figo o forse no del Walking Radio, ma sicuramente per noi molto più comodo.
1: Si ritorna con la solita programmazione.
4: Esatto. Infatti domani cosa c'è alle 19?
1: C'è Voices.
4: Ah, ecco, appunto, quindi diciamolo.
1: Okay. Ma prima c'è Casalo Presti.
4: Prima, certo. Prima ancora c'è Touring Café, quindi voglio, tutta la nostra programmazione normale di Touring Café. Mary Fulco, no, giovedì.
3: Io sono giovedì.
4: Giovedì. In teoria ti stiamo invadendo il campo proprio a quest'ora.
3: Ma io sono ben felice di ospitarvi.
0: puliamo poi.
4: Una perfetta padrona di casa.
2: È ben felice di ospitarvi. Vorrei andare ospite.
4: Ciao Ale.
2: Quando vuoi. Faccio l'incursione.
3: Quando vuoi. Anche giovedì puoi venire. Cioè,
4: allora compriamo un poco di marito e andiamo tutti a casa di Mary.
1: Abbiamo già assaggiato, comunque alla fine l'ho assaggiato.
4: Avevo ragione o torto?
1: Guarda
4: Tony R arriva con le vettovaglie.
0: Va bene, allora io vado.
4: E allora sì, dai, direi di andare, anche perché fra poco inizia la sera del DJ set con Filippo Lopresti e con Tony R. Beh, non so poi chi altro ci sarà, se ci sarà qualcun altro.
0: No, ma tutti saliti, sì. Tutti nella radio salgono, parlano.
4: Tutto il cucuzzaro, fantastico. Allora, rivedremo Mary Fulco nelle vesti di vocalist come qualche anno fa.
3: Perché io ai tempi, ma proprio dei tempi.
4: Appunto.
3: Al Papyrus, se qualcuno si ricorda.
4: Papyrus, che tuffo al cuore.
3: Ma proprio ai tempi, ho iniziato proprio col Papyrus.
4: Allora, comunque, volevo dire la caratteristica di questo Calabria Pizza Fest, sì, è che c'è stata una marea di gente tutte e quattro i giorni,
1: cioè
0: cinque
4: giorni,
1: sì,
4: sempre la folla, quindi insomma veramente una manifestazione molto ben riuscita. Sono molto felice di questo, anche perché diciamo è stata organizzata da noi in casa, per
1: esatto,
4: cui
1: esatto,
4: molto bene. Sicuramente
1: grazie
4: ci saranno,
1: a Santo Frascati,
4: Gianfranco e Agata, Passione Latina, ci sono anche loro oggi, veramente siamo tutti qua. Vieni Gianfranco, vieni.
3: Buonasera ragazzi.
1: Eccolo qua. Ciao ragazzi, buonasera.
5: Ciao a tutti, ciao. Sono senza voce questa sera.
4: E allora passiamo a Agata.
6: Buonasera a tutti, è un piacere essere qua.
4: Molto bene, molto bene. Quindi ci siamo tutti, una reunion di Radio Touring 104, esatto, meravigliosa.
3: Ma del resto l'abbiamo anche messo nel programma, che questa sera ci saremmo stati tutti con le proprie fasce orarie, ma ci siamo riuniti proprio per... È vero, forse ci incontriamo in molti questa
4: difficile
3: sera, perché molti di noi hanno orari completamente diversi, grazie, o in giorni diversi.
4: Di solito ci incontriamo alla crispellata alla vigilia di Natale.
1: Esatto.
4: Stavolta.
3: Hai ragione.
4: Quindi sì, le crispelle e la pizza uniscono Radio Touring 104.
3: È vero.
1: Assolutamente sì.
4: Molto bene, non so, continuiamo o dobbiamo
0: chiudere? Sì, no, puoi andare, aspetta.
4: Ah?
1: Vai.
0: Trova il mouse.
3: Lui non trova il mouse.
1: Nel
3: allora, noi
1: mouse.
3: Intanto noi esatto, veramente diciamo che questa è stata una manifestazione, la prima manifestazione dedicata alla pizza, che ha davvero raccolto intanto delle aziende favolose. Abbiamo proposto poi penso il meglio delle aziende del territorio nostro, no? Che di pizza ne sanno qualcosa. Abbiamo anche imparato anche delle cose nuove. E quindi veramente un gran successo sia per le aziende che hanno preso parte a questa manifestazione, sia il pubblico che è stato ben felice di trascorrere, se non tutte le sere, ma almeno una sera in questo weekend lungo di festa, vero?
4: E quindi ci portiamo a casa tanto buon umore, cioè, tanta serenità.
0: La prima ragazza della radio che ha assaggiato il marito, Vittoria.
1: Vieni, Vittoria,
0: la più giovane della storia. Ciao Vitto, dove vai?
4: Ciao Vittoria. Stavo dicendo, allora ci portiamo a casa buon umore, serenità, e qualche chilo in più, diciamo,
1: quello
4: ce lo stiamo portando, sì.
0: Allora chiudiamo da qua il collegamento.
4: Sì, direi di sì. La radio
0: allo studio.
4: Però continuiamo, quindi se qualcuno ci stesse ascoltando, che è in macchina, che gironzola in città, ci raggiunga, perché fra pochissimo, grande DJ set con tutti gli speaker di Radio Touring 104, in particolare i nostri due DJ, Filippo Lopresti e Tony R.
0: No,
4: perché
0: no,
4: vabbè, sarai tu e Tony a suonare, quindi, ok. Non abbiamo sentito Vittoria, però.
0: Vittoria,
4: il marito.
2: È un'esperienza,
0: Basta.
3: Indimenticabile.
1: Yeah. È vero.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Touring 104.

in 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre. Shine bright like a diamond.

come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza